0: con lui.
1: Una oración por él.
0: Nei prossimi mesi pregheremo più intensamente,
1: oremos más intensamente por las intenciones del Papa.
0: In particolare per la pace,
1: particolar por la paz en Tierra Santa, en Ucrania,
0: in
1: Rusia,
0: in Africa,
1: in Ghana,
0: in Africa
1: e nel mondo.
0: Secondo regalo.
1: Segundo regalo. Es muy gracioso el obispo, ¿sabes?
0: Il secondo dono che desideriamo offrirle sono due opere concrete
1: sono dos obras
0: che dopo
1: concrete.
0: La sua visita realizzeremo
1: bajo su visita
0: una per Rimini
1: una
0: e
1: por Rimini.
0: Una al di fuori di Rimini
1: y una para los de fuera
0: a nome del Papa
1: a nombre del
0: finanzieremo
1: Papa,
0: la sistemazione in erba sintetica del campo da calcio
1: del campo de
0: per i nostri fratelli carcerati
1: para nuestros hermanos encarcelados en la cárcel secundaria
0: e poi parteciperemo al progetto della conferenza episcopale italiana per l'allestimento di un ospedale
1: para el allestimiento de un hospital
0: presidio per Gaza
1: para un importante presidio de Gaza van a pagar un hospital en Gaza
0: un terzo impegno
1: un terzo
0: che vogliamo prenderci
1: que
0: è legato all'accoglienza di fratelli e sorelle straniere
1: lo que le pasa a los extranjeros en nuestro territorio
0: molti di loro cercano
1: de ellos
0: casa
1: buscan casa
0: ed è difficile trovarla
1: y es difícil encontrarla
0: in Romagna sono presenti molte
1: están presentes muchos
0: legate
1: ancianos
0: alla campagna al mare alla pesca
1: que están dedicados a la, al campo al
0: artigianali
1: mar,
0: e industriali
1: artesanos e
0: fieristiche congressuali
1: con un
0: di prestigio
1: físico,
0: nazionale e mondiale
1: prestigio nacional y
0: in
1: mundial.
0: En ellos lavorano fratelli e sorelle nati in altri paesi
1: e
0: felicemente accolti tra noi.
1: Los
0: vengono dall'Africa, dal Bangladesh, dal Pakistan,
1: de Pakistan,
0: da luoghi di guerra, de
1: lugares
0: siriani,
1: de guerra,
0: congolesi,
1: del Congo, colombianos,
0: i bambini e gli adolescenti italiani
1: miles de adolescentes italianos
0: insieme a
1: crecen
0: scuola
1: junto
0: con i ragazzi provenienti
1: estos
0: da tutto
1: muchachos provenientes de todo el mundo que nosotros queremos acoger y agradecer.
0: La nostra diocesi,
1: nuestra diocesi,
0: anche grazie agli istituti religiosi
1: al istituto
0: che sono nati qui tra noi e alle associazioni
1: que están entre nosotros,
0: a contatti con il Zimbabwe,
1: que
0: il Venezuela,
1: desde Zimbabwe,
0: l'Albania, la Colombia,
1: l'Albania,
0: il Brasile,
1: Colombia,
0: il Messico,
1: Brasil, México,
0: Mozambique,
1: Paraguay, Mozambique,
0: le
1: Filippine, l'Indonesia
0: e
1: tanti altri paesi presenti.
0: Queremos
1: continuare
0: generoso,
1: dando una mirada generosa
0: anche perché, proseguendo verso sud, le acque del nostro
1: las aguas de nuestro mar Adriático
0: vanno a lambire le coste
1: van a mojar las
0: Libia, del Libano, de Libia,
1: della
0: Palestina
1: y los países balcánicos.
0: Vorremmo che il nostro mare fosse
1: queremos que nuestro mar fuera un vehículo de amor y de fraternidad.
0: Nel paragrafo,
1: nel
0: paragrafo 226 dell'enciclica
1: Magnifica Humanitas
0: ci ha invitato a guardare con fiducia
1: all'ONU.
0: Alle Nazioni Unite,
1: a las Naciones Unidas,
0: come a un tavolo dove si siedono tutti i popoli e le nazioni, un luogo dove si può
1: costruire un mondo nuovo.
0: Pregheremo con speranza.
1: Oraremo con speranza per ello.
0: A questo punto, mi permetta, sento di dover ringraziare le tantissime persone che sono lasciate coinvolgere
1: nella preparazione di questa giornata.
0: L'amministrazione comunale,
1: le istituzioni,
0: i volontari,
1: sono
0: questi personaggi con la maglietta bianca e rossa.
1: Che stanno con la camicia bianca e rossa in ese lato.
0: Questa fantastica orchestra, sono 109 ragazzi, 120 ragazzi,
1: 120 jóvenes,
0: il meraviglioso coro,
1: 650
0: coristas provenienti
1: da tutte le nostre parrocchie. Il Papa applaude a eso.
0: Servizio liturgico, tanti professionisti, le forze dell'ordine, i tecnici, il personale della curia, il comitato per la visita del Papa, chi ha pregato, moltissime persone. Grazie a tutti.
1: Grazie a tutti. Se gira hacia el público para extender su brazo y decirle
0: un ringraziamento anche ai benefattori che segretamente hanno contribuito
1: segretamente hanno contribuito.
0: Il Signore che vede nel segreto li ricompensa.
1: Che il Signore che vede nel segreto li ricompensa.
0: Grazie ai fratelli cardinali, vescovi, sacerdoti, diaconi.
1: Grazie alla diocesi di San Marino Montefeltro,
0: all'organizzazione del meeting, al personale della Santa Sede
1: e al personale della Santa Sede con cui abbiamo lavorato juntos en comunión.
0: Questa giornata indimenticabile.
1: Esta jornada inolvidable.
0: Su questo altare.
1: Sobre este altar.
0: Lì alla destra di chi
1: allí,
0: guarda,
1: alla
0: sinistra del Santo Padre, abbiamo
1: Papa,
0: voluto portare il quadro miracoloso della Madonna della Misericordia.
1: Della Madre della Misericordia.
0: Oggi è la festa di Maria.
1: Oggi è la festa di Maria.
0: Che 175 anni fa,
1: 175 anni fa, per alcuni mesi,
0: di fronte a molti testimoni, ha mosso
1: testigos,
0: gli occhi, guardando prima verso il basso, verso di noi,
1: a nosotros,
0: e poi verso il cielo.
1: hacia el cielo.
0: Il Magnificat, come lei sta scritto, è il canto di gioia della Madonna.
1: El canto de la Madre.
0: Anche noi questa sera siamo felici.
1: Nosotros esta tarde estamos felices y cantamos nuestro Magnificat.
0: Insieme a lei e con l'aiuto di Dio.
1: Con ella y con la ayuda de Dios.
0: Desideriamo costruire la civiltà dell'amore e resistere alla cultura della presenza.
1: Resistir a la cultura de la presencia.
0: Santo Padre,
1: bendíganos a todos.
0: I giovani, i genitori, gli insegnanti,
1: los abuelos, los profesores,
0: le nostre scuole, l'università.
1: Todos bisogno tenemos di necesidad di de Dio, sentir el amor de Dios de Gesù, y la presencia de Jesús.
0: En este momento, fra un mese veremo a trovarlo a Roma.
1: Iremos a encontrarlo a Roma.
0: In un'udienza del mercoledì.
1: En una audiencia del miércoles.
0: Vorrei concludere.
1: Quiero concluir
0: facendo nostro il
1: Dios,
0: desiderio da lei espresso al termine della sua prima.
1: Al final de su primera.
0: Bellissima. La sua prima omelia come pontefice
1: il 9 maggio del 2025.
0: Vorremmo sparire
1: Queremos
0: perché rimanga Cristo.
1: Para que mantenga Cristo.
0: Farci piccoli perché
1: Hacernos
0: Lui sia conosciuto e glorificato.
1: Sia conosciuto e glorificato.
0: Spendersi fino in
1: gastarnos
0: fondo,
1: hasta el fondo
0: perché a nessuno
1: para que ninguno
0: manchi l'opportunità
1: le falte la oportunità di conoscerlo e di amarlo.
0: Holy Father,
1: Santo
0: we are
1: Padre,
0: very happy tonight.
1: God estoy
0: bless
1: muy
0: you
1: feliz
0: forever,
1: de su bendición. Amen. Gracias. Le habló en inglés al final. Pero pues nuestro Papa, ahí está en un abrazo. Un obispo muy gracioso. Gracioso no por chistoso, sino que tiene mucha gracia. Recibe el cáliz, se adelantó así del regalo. Pero el Papa saca el cáliz de la caja y le dice, mira, aquí está. El obispo lo enseña. El Papa se alegra de poderle dejar ese recuerdo, el cáliz con que celebró la Santa Misa. Es el discurso de agradecimiento más largo de muchos viajes pontificios de muchos papas que hemos escuchado. Ahora sí nos vamos a disponer para la bendición. Viene el ritual y el micrófono. Y en este momento el Papa se pone su mitra para la bendición final. El Señor esté con vosotros. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Toma el báculo ahora. Les bendiga Dios Todopoderoso,
2: Padre, Filio, Espíritu Santo.
1: Padre, Hijo, Espíritu Santo.
3: La gioia del Signore,
1: la alegría del
3: sia
1: Señor
3: la vostra forza.
1: Sea su fuerza.
3: Andate in pace.
1: Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, 150 mil personas aproximadamente, con pantallas gigantes en diferentes zonas de este puerto de Rímini, que han asistido a esta Eucaristía que hemos podido celebrar juntos gracias a esta transmisión que nos facilita la Vatican Media, gracias a la Sala Estampa que nos provee los alimentos necesarios, en nombre de esta Radio Católica, también de el momento de poder estar en la antífona mariana. El Papa se detiene delante del cuadro milagroso de la Madre Misericordia y vamos a acompañarlo en esta antífona mariana.